0: Atleta veloce, se tu vuoi grande, barra, giornata piuttosto ciancia, Calvin Harris, Blessing, Skinet, Dick, Jamie Tarena, Wack on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Mira, menau, titaleni, hor, mana, serekonna.